mia sorte, queste scuse, signorina. Al dottor della mia sorte, queste scuse, signorina. Vi consiglio, mia carina, un po' meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio. Vi consiglio, mia carina, un po' meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio.

tutto sopra. Quando conta la mia sorte in questi scure, signorina, vi consiglio, mia carina, un po' bell'impostor.

confetti alla ragazza, il ricamo sul tamburo. Vi scoppaste e via, e via. Ci vuole altro, via via, per potermi corbellar. Altro, altro, altro, altro. Ci vuole altro, via via, per potermi corbellar. Altro, altro, altro, altro. Perché manca quel foglio? Posso aver codesto imbroglio? Perché manca quel foglio? Sono inutili le smorfie.

Figlia, no, no, figlia mia, non lo sperate. Io mi rassi, mi non voglia, andò tutta la mia sorte in queste scuse.

Signorina la tavola con un patron da fuori. Signorina la tavola con un patron da fuori. La cortina c'è vittoria, sono dove saprà. Signorina la tavola con un patron da fuori. Signorina la tavola con un patron da fuori. La cortina c'è vittoria, sono dove saprà. E non c'è volo nel modo, faccia pure, gatta morta, faccia pure, gatta morta. Cosa dopo quella porta, cosa dopo quella porta, come l'ave, come l'ave, come l'ave, come fra. Ero sì l'innocentina, sconsolata, disperata. E non c'erano le sbarche? Faccia pure, gatta morta. Cosa dopo quella porta, che me l'ave, come l'ave, ero sì l'innocentina, ero sì l'innocentina, sconsolata, disperata, tu l'ave, disperata, tu l'ave, disperata, tu l'ave, disperata, tu l'ave, disperata, tu l'ave, Signorina al tavolo devo domar con da fuori, signorina al tavolo devo domar con da fuori, la cortina c'è vittoria, sono dopo da fra. E non c'è nulla di sporco, faccia pure che sta morta, faccia pure che sta morta. Così dopo quella porta, così dopo quella porta, ne mellare, ne mellare, ne mellare, dovrà. Così dopo quella porta, ne mellare, ne dovrà. Un dottor della mia sorte, non si lascia fintino, no, no. Un dottor della mia sorte non si lascia fintino fiar. Irosina innocentina sconsolata, disperata, in sua camera serrata. Finch'io voglio star dovrà, finch'io voglio star dovrà, finch'io voglio star dovrà, finch'io voglio star dovrà, finch'io voglio star dovrà.